0: La Svezia 2:52:58.
1: La Svezia era sotto un secondo dopo tre frazioni rispetto allo split dell'Italia. Neil Walker per gli Stati Uniti, il vuoto dietro di lui, però due nazioni che ancora si battono più o meno alla pari, Australia

Te bevore kuvarice manje zbori, da ti ručak ne zagori, don't happy.